Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Fiesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo. La musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

meglio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, questa settimana andremo di Best Of, quindi riascolteremo le puntate che ci hanno accompagnato, no, in questi mesi. Oggi riprendiamo la puntata del 18 maggio.
3: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: In diretta The Mag con Yuri Calliolo. Allora, c'è un simbolo che tutti noi abbiamo utilizzato o continuiamo ad utilizzare, dipende con che frequenza, se lo facciamo spesso nelle chat, male, ve lo dico già in anticipo, ed è il pollice in su. Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato perché una parte della Gen Z, della generazione Z, ha iniziato a guardare questo pollicione con sospetto perché è troppo freddo, troppo passivo, irritante.

per tante persone. Il problema non è tanto l'emoji in sé, ma quello che comunica, o meglio quello che non comunica, perché rispondere con un semplice pollice in su può dare l'idea di una conversazione chiusa in fretta, liquidata, senza coinvolgimento. È come scrivere un ok che per tantissime persone, anche per me, è senza anima, no? E nelle chat di lavoro o nei contesti più formali questa sensazione si amplifica ancora di più, come se dietro quel gesto digitale ci fosse distanza, poca voglia di approfondire, poco interesse, no? Ed è curioso perché stiamo parlando dello stesso simbolo che per anni ha rappresentato l'approvazione, no? Un senso di positività, invece oggi ha cambiato letteralmente tono. Quindi, visto che non è così apprezzato dalla maggior parte delle persone che usa le chat di messaggistica, le app di messaggistica, cerchiamo di utilizzarlo di meno, anche se in realtà il nostro potrebbe essere un pollice in su positivo. Magari a fianco al pollice ci mettiamo un emoji sorridente. Cambia tutto.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Siamo al 10 di agosto, ancora una volta sono le stelle a consigliarci come affrontare al meglio la giornata di oggi. Ariete, vi occorreranno calma e precisione nei movimenti. Toro, studiate con attenzione un piano particolareggiato per oggi. Vediamo poi gli amici dei Gemelli, buttatevi con decisione nelle vostre iniziative. Cancro, la vostra sensibilità vi darà uno stato d'animo un pochino incerto. Leone, è ancora presto per accettare un compromesso. Vergine, reagite prontamente a un pizzico di malinconia ingiustificata. Bilancia, molte cose cambieranno per voi in un prossimo futuro. Scorpione, non parlate troppo di un vostro programma importante, si dice che parlare porta sfortuna, no? Sagittario, evitate chiacchiere e discussioni nell'arco della giornata. Capricorno, impegnatevi a fare un bilancio assolutamente positivo. Acquario, mettete un severo freno alla vostra aggressività e Pesci, una vostra iniziativa sarà ostacolata dalle circostanze. Anche per il 10 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

C'è uno studio molto interessante che può servire per gli amici che sono fidanzati all'ascolto. Quando si va a guardare un film che parla di relazioni, di amori, di problemi, di conflitti, no? nella convivenza di due persone, e quelle due persone che stanno guardando il film ne parlano, il rischio di separazione diminuisce di gran lunga. C'è proprio un taglionetto quasi chirurgico. Perché funziona tutto questo? Perché guardare una storia dall'esterno permette di vedere delle dinamiche che nella propria relazione spesso sfuggono, errori, silenzi, è un po' come specchiarsi senza sentirsi attaccati, e poi parlarne diventa più semplice, ci sono meno difese, c'è più sincerità, e non serve organizzare un weekend perfetto o cene da film, no? Quelle cene a lume di candela, basta proprio un divano, uno schermo e la voglia di confrontare. Sì, davvero, perché a volte le relazioni non si rompono per grandi eventi, ma anche per piccole cose una dopo l'altra, cose anche non dette.

che poi possono portare alla separazione di due persone. Incredibilmente tutto questo invece sembra essere super efficace, quindi da oggi se c'è qualche problemino, no? Se c'è qualche scaramuccia fra i due, bisogna guardare un film che parla di relazione e parlarne durante appunto la ripresa. Some people

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 9:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Israele respinge il documento in 15 punti del Board of Peace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti. Benjamin Netanyahu ha ribadito che l'esercito non si ritirerà dalla striscia di Gaza finché Hamas non sarà disarmato e ha escluso, finché resterà premier, la nascita di uno Stato palestinese. Hamas ha invece confermato il proprio sostegno al piano, chiedendo ai mediatori di impedirne eventuali violazioni. Sul fronte iraniano, Netanyahu ha dichiarato che Teheran non avrà mai armi nucleari, con o senza accordo. Secondo Channel 13, Israele starebbe inoltre valutando la possibilità di attacchi unilaterali contro l'Iran. L'Italia manterrà fino al 15 agosto la sospensione di Schengen per aerei e navi provenienti dalla Spagna. Il ministro degli esteri Tajani ha spiegato che il rischio terrorismo e quello dell'immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Roma è pronta a ripristinare la situazione precedente quando l'emergenza sarà rientrata, mentre Tajani ha definito inaccettabile la decisione spagnola di introdurre misure analoghe sui passeggeri provenienti dall'Italia. Sul fronte dei rimpatri, intanto, la Germania vuole applicare le nuove regole del patto europeo su migrazione e asilo, chiedendo all'Italia di riprendere i richiedenti asilo che avrebbero dovuto presentare domanda nel nostro paese. Addio Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960. L'olimpionico piemontese è morto ieri a 87 anni. Fu il primo europeo a conquistare l'oro olimpico nei 200 metri e primatista mondiale della specialità dal 1960 al 63. Il presidente del CONI Buonfiglio ha disposto le bandiere a mezz'asta al Foro Italico e un minuto di silenzio nelle competizioni dei prossimi giorni. Tennis, dopo aver rinunciato a Montreal, Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo ha spiegato di avere ancora problemi al ginocchio destro e di non essere pronto per tornare a gareggiare. Sinner ora punta a preparare gli US Open al via il 30 agosto. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Nel nostro magazine di tutti i giorni scopriamo anche determinate cose, no, che accadono nel mondo. Infatti adesso dobbiamo spostarci nelle strade dei due Congo. C'è un'immagine che sembra quasi fuori contesto. Ci sono tante persone che indossano colori accesi, abiti molto eleganti, impeccabili, questa eleganza estrema. Loro hanno un nome, sono i Sappers, ed è praticamente un movimento di persone che non lo fa per moda, ma per identità, per resistenza. Tutto questo nasce come risposta al colonialismo ed è proprio un gesto simbolico molto potente, indossare degli abiti europei ma con uno stile ancora più raffinato dei colonizzatori, ed è un ribaltamento.

ambito culturale, un modo per dire: la dignità non si compra, ma si costruisce. E attenzione, perché qui non parliamo di vanità, ma proprio di un codice preciso. Ci sono regole, disciplina, perfino una legge di tre colori per non esagerare negli abbinamenti. Ogni dettaglio conta, ogni scelta è pensata, e per loro vestirsi bene, indossare qualcosa di altamente elegante, significa affermare qualcosa, significa dire al mondo che anche nelle difficoltà lo spirito resta intatto, e quell'abito diventa molto di più di un vestito, diventa un'armatura, un messaggio per tutto il mondo.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana, settimana che porta a Ferragosto. Degli appuntamenti specifici parleremo nei prossimi notiziari. Parliamo invece questa volta di un appuntamento che è stato fissato per il prossimo 19 novembre con particolare gioia da parte di tutti, perché si tratta di una iniziativa culturale di particolare spessore e fortemente voluta dal Comune di Jesolo, tra l'altro organizzata in collaborazione con Arte Ven, circuito multidisciplinare regionale col supporto della Regione del Veneto. Stiamo parlando di uno spettacolo teatrale particolarmente di successo. Il Palazzo del Turismo di Jesolo si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti teatrali più attesi della stagione. Il prossimo 19 novembre, infatti, farà tappa in città Din Don Down alla ricerca di Dio, il nuovo e irriverente show con protagonista Paolo Ruffini, gli attori con disabilità della compagnia Mayor von Frinzius. Dunque, se il precedente successo Up and Down, in scena per più di 5 anni con oltre 180 repliche, affrontava un'indagine sull'amore, Din Don Down alza la posta proponendo un rito collettivo che sfida i confini del politicamente corretto. Lo show indaga infatti il concetto di Dio, affrontando il sacro con spregiudicata ironia, disobbedienza, delicatezza e tanta poesia. Come detto, l'appuntamento è fissato per il 19 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo con inizio alle ore 21, biglietti a partire da 35 euro, prevendita sui circuiti autorizzati Ticket One e Viva Ticket. Ulteriori informazioni sul sito comune.jesolo.ve.it, ma anche www.artevenere.it, oltre naturalmente al sito ufficiale turistico della città, vale a dire www.jesolo.it. Rimaniamo sempre in ambito della cultura, ma parliamo di premi. Nuovo prestigioso riconoscimento per il Teatro dei Pazzi, compagnia teatrale di San Donà di Piave, ma molto attiva qui a Jesolo, protagonista al Festival delle Regioni d'Italia, premio Città di Spoleto, tra le più importanti rassegne nazionali dedicate al teatro. La compagnia sandonatese, diretta da Giovanni Giusto, è stata scelta per rappresentare il Veneto nella manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Teatro Amatori. Festival, ispirato idealmente al celebre Festival dei Due Mondi, valorizza le tradizioni teatrali delle diverse regioni italiane, proponendo ogni anno una selezione delle migliori produzioni provenienti da tutto il paese. Ebbene, per la fase finale del concorso, il Teatro dei Pazzi ha portato sul palco La Vedova Scaltra, commedia selezionata tra le quattro finaliste nazionali. Lo spettacolo ha conquistato il premio del gradimento del pubblico. A rendere ancora più prestigiosa la partecipazione è arrivato anche il premio come miglior attrice, assegnato a Marika Rampazzo, premiata per la sua interpretazione di Arlecchino, una prova che ha convinto pubblico e giuria. E da ricordare che domani, tra l'altro, a proposito di rapporto con il territorio, Teatro dei Pazzi continua con la sua presenza qui a Jesolo con un altro spettacolo, questa volta nell'ambito della rassegna Teatro nelle Frazioni, e martedì, quindi domani alle 21, nella località di Cafornera, sul piazzale del campo sportivo, Acquamatta, un altro spettacolo coinvolgente, in questo caso ambientato nel periodo della Grande Guerra, quando le vicende furono protagoniste soprattutto tra il Piave e il Livenza. Comunque uno spettacolo tutto da seguire. Per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember,
4: la storia delle disco di Jesolo continua.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, un buongiorno, un buon lunedì 10 di agosto, ben ritrovati insieme a me, insieme ad Ale, qui su Radio Jesolo Web. Anche quest'oggi pronti per andare a conoscere i tanti eventi in programma nel nostro territorio nelle prossime ore, ma anche nell'arco di quella che sarà poi la settimana che ci porterà al capodanno d'estate, al Ferragosto. Restate con noi.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo al 10 di agosto, ancora una volta sono le stelle a consigliarci come affrontare al meglio la giornata di oggi. Ariete, vi occorreranno calma e precisione nei movimenti. Toro, studiate con attenzione un piano particolareggiato per oggi. Vediamo poi gli amici dei Gemelli, buttatevi con decisione nelle vostre iniziative. Cancro, la vostra sensibilità vi darà uno stato d'animo un pochino incerto. Leone, è ancora presto per accettare un compromesso. Vergine, reagite prontamente a un pizzico di malinconia ingiustificata. Bilancia, molte cose cambieranno per voi in un prossimo futuro. Scorpione, non parlate troppo di un vostro programma importante, si dice che parlare porta sfortuna, no? Sagittario, evitate chiacchiere e discussioni nell'arco della giornata. Capricorno, impegnatevi a fare un bilancio assolutamente positivo. Acquario, mettete un severo freno alla vostra aggressività e Pesci, una vostra iniziativa sarà ostacolata dalle circostanze. Anche per il 10 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Ancora salve a tutti, ancora un buon lunedì mattina, lunedì 10 di agosto al popolo, agli ascoltatori di Radio Jeslo Web, da parte mia, da parte di Ale. Ne approfitto anche per ricordarvi che fino alle 12.30 trovate in Piazza Kennedy a Jeslo quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

amici, a questo punto uno sguardo anche a quella che sarà la programmazione della serata. Parliamo di mercatini, perché in Via dei Mille vi aspetta il mercatino Gira Jesolo, mentre Piazza Torino vi attende con il ballo liscio con Renza Glamour.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

In diretta, in quello che è il nostro appuntamento con Radio Jesolo Web, in questo lunedì 10 di agosto, pronti per sbirciare a questo punto anche quella che è la programmazione per la serata. Ad esempio, dalle 21 Piazza Manzoni vi attende con i Toys, un tributo ai Queen. Piazza Milano invece sarà la location dell'animazione per bambini con Sole Rosso Animazione. Piazza Marconi invece ospiterà quello che è l'appuntamento con la cantante Alice, l'animazione dedicata alle famiglie.

0: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Amici, io ne approfitto anche per ricordarvi poi quello che sarà l'appuntamento clou per sabato 15 agosto nell'Arenile di Piazza Brescia, a partire dalle ore 23 con lo spettacolo pirotecnico con i fuochi di Ferragosto.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, questa puntata con Radio Jeslo Web termina qui, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento. Noi ci ritroveremo domani, martedì mattina, sempre qui su Radio Jeslo Web. Ciao!

La grande musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana, settimana che porta a Ferragosto. Degli appuntamenti specifici parleremo nei prossimi notiziari. Parliamo invece questa volta di un appuntamento che è stato fissato per il prossimo 19 novembre con particolare gioia da parte di tutti, perché si tratta di un'iniziativa culturale di particolare spessore e fortemente voluta dal Comune di Jesolo, tra l'altro organizzata in collaborazione con Arte Ven, circuito multidisciplinare regionale col supporto della Regione del Veneto. Stiamo parlando di uno spettacolo teatrale particolarmente di successo. Il Palazzo del Turismo di Jesolo si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti teatrali più attesi della stagione. Il prossimo 19 novembre infatti farà tappa in città Din Don Down alla ricerca di Dio, il nuovo e irriverente show con protagonista Paolo Ruffini, gli attori con disabilità della compagnia Mayor von Frinzius. Dunque, se il precedente successo Up and Down, in scena per più di 5 anni con oltre 180 repliche, affrontava un'indagine sull'amore, Din Don Down alza la posta proponendo un rito collettivo che sfida i confini del politicamente corretto. Lo show indaga infatti il concetto di Dio, affrontando il sacro con spregiudicata ironia, disobbedienza, delicatezza e tanta poesia. Come detto, l'appuntamento è fissato per il 19 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo con inizio alle ore 21, biglietti a partire da 35 euro, prevendita sui circuiti autorizzati Ticket One e Viva Ticket. Ulteriori informazioni sul sito comune.jesolo.ve.it, ma anche www.artevenere.it, oltre naturalmente al sito ufficiale turistico della città, vale a dire www.jesolo.it. Rimaniamo sempre in ambito della cultura, ma parliamo di premi. Il nuovo prestigioso riconoscimento per il Teatro dei Pazzi, compagnia teatrale di San Donà di Piave, ma molto attiva qui a Jesolo, protagonista al Festival delle Regioni d'Italia, premio Città di Spoleto, tra le più importanti rassegne nazionali dedicate al teatro. La compagnia sandonatese, diretta da Giovanni Giusto, è stata scelta per rappresentare il Veneto nella manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Teatro Amatori. Festival, ispirato idealmente al celebre Festival dei Due Mondi, valorizza le tradizioni teatrali delle diverse regioni italiane, proponendo ogni anno una selezione delle migliori produzioni provenienti da tutto il paese. Ebbene, per la fase finale del concorso, il Teatro dei Pazzi ha portato sul palco La Vedova Scaltra, commedia selezionata tra le 4 finaliste nazionali. Lo spettacolo ha conquistato il premio del gradimento del pubblico. A rendere ancora più prestigiosa la partecipazione è arrivato anche il premio come miglior attrice, assegnato a Marika Rampazzo, premiata per la sua interpretazione di Arlecchino, una prova che ha convinto pubblico e giuria. E da ricordare che domani, tra l'altro, a proposito di rapporto con il territorio, Teatro dei Pazzi continua con la sua presenza qui a Jesolo con un altro spettacolo, questa volta nell'ambito della rassegna Teatro nelle Frazioni.

0: martedì, quindi domani alle 21, nella località di Cafornera, sul piazzale del campo sportivo, Acquamatta, un altro spettacolo coinvolgente, in questo caso ambientato nel periodo della Grande Guerra, quando le vicende furono protagoniste soprattutto tra il Piave e il Livenza. Comunque, uno spettacolo tutto da seguire. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: parlarmi più d'amore.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Starboy, you're my hero.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, io sono Alessandra Bellotti e questa sarà una settimana molto speciale perché ci dedicheremo in questa settimana di Ferragosto al best of del Comedy, quindi i momenti salienti dell'intero programma da gennaio ad oggi e insieme

0: Ma la mia voce, quindi nell'arco di questa puntata e nei prossimi giorni ascolterete anche quella del nostro Alo, che tornerà ovviamente a trovarci con tutti i suoi racconti strambi, e anche quella di Cecilia, tra poco al Comedy Radio Show.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: pensate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Pronti prontissimi con l'oroscopalo di questa settimana, di questo lunedì, che però vale per tutta la settimana, perché come diciamo sempre noi, oroscopare è importante.
2: E perché non farlo tutta la settimana, visto che è una cosa salutare,
1: e
2: fa bene.
1: E perché non farlo a tema?
2: E non farlo a tema, il tema di questa settimana è le piccole figuracce che fai senza volerlo, ovvero quelle che ti svegli di notte e dici, perché l'ho fatto? E allora partiamo con Ariete. Hai salutato una persona che non era quella che pensavi, hai continuato a salutarla per non ammetterlo, ora siete amici.
1: Toro. Nuovo amico costretto.
2: Ho un amico nuovo. Hai un amico in me, così per citare Toy Story. Poi Toro, hai detto buona giornata al barista. Erano le 18, hai rovinato il suo turno. Toro invece no, si fa un nemico. Gemelli, hai risposto anche a te quando ti hanno detto buon lavoro. Tu non stavi andando a lavorare, loro sì, imbarazzo condiviso. Cancro, hai fatto finta di capire una battuta. Hai riso troppo, ora tutti pensano che tu abbia problemi.
1: Sì, un po' di...
2: succede. Leone, hai salutato con la mano qualcuno che salutava la persona dietro di te. Hai mantenuto la mano alzata troppo a lungo, iconico ma tragico.
1: Sì, è proprio da Leone, oppure Leone si saluta da solo allo specchio.
2: Anche
1: per esempio. Hai salutato una persona che hai trovato nello specchio, spoiler, eri tu.
2: È incredibile, ma assomigliava anche. Vergine, hai corretto qualcuno, aveva ragione lui, hai fatto finta fosse ironia, ma si nota tanto.
1: Inaccettabile.
2: Bilancia, hai detto piacere a una persona che conosci da 3 anni, hai dato la colpa alla stanchezza, non ti ha creduto nessuno.
1: Mamma mia.
2: E questo, io sono ascendente Bilancia,
1: sì.
2: Scusami, no, sono complementare con il Bilancia.
1: Ah,
2: sono
1: okay.
2: Ascendente Cancro. E questa cosa mi è successa una volta. Mi sono presentato con una ragazza e lei mi fa quanto sei cretino. Mi ha abbracciato. Io, ma chi è? E niente. E vabbè, è successo. Sì, giuro. Scorpione, hai mandato un vocale di 40 secondi. Era per la persona sbagliata. Hai cancellato troppo tardi.
1: Aia.
2: Sagittario, hai fatto un cenno di saluto a un bambino. Il bambino non ti ha ricambiato. Hai perso la dignità.
1: Beh, guarda,
2: brutto,
1: che è difficile stare sulle balle anche ai bambini.
2: È brutto quando non ricambia.
1: No, non è vero, i bambini alcuni sono un po'... dai.
2: Antipatichelli. Snobbini, dai.
1: Si può dire, dai.
2: Capricorno, la nostra Ale, hai detto ci vediamo presto. Non vi vedrete mai più e lo sai.
1: E lo so benissimo.
2: Lo fai, vero,
1: lo faccio.
2: Hai fatto Acquario, hai fatto una battuta, nessuno ha riso. Hai spiegato la battuta, peggio. Brutto, quando la spieghi non fa ridere.
1: Vediamo se Pesci si salva, ma
2: vediamo.
1: Non credo.
2: Hai iniziato a parlare pensando che fosse il tuo turno. Non lo era. Hai continuato lo stesso, perché ormai eri lì. E per chiudere l'oroscopalo di questa settimana...
1: Qual è la morale?
2: Cioè di oggi, lunedì, ma vale
1: la
2: per tutta la settimana.
1: La morale
2: è, le piccole figuracce sono come le briciole. Non le vuoi, ma te le porti dietro tutto il giorno.

questa notte non sento il gusto di niente, non è detto che ci si risente, figurati che ci si rivede. Capisci che non va bene quando vi dimenticate, eppure state ancora insieme.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Continuiamo la parentesi dell'oroscopalo che abbiamo detto poco fa, quindi di lunedì, ma che sì, vi ricordiamo vale per tutta la settimana.
2: Certo.
1: Il tema di oggi era, diciamo, le figuracce che si fanno sì, senza volerlo, soprattutto quando salutiamo qualcuno, sbagliamo.
2: Vabbè.
1: Dopo, guarda, andiamo ai messaggi, dopo ti racconto una
2: vai,
1: scena
2: sì,
1: epica, mi volevo sotterrare.
2: Vabbè, io ne ho fatte tante di gaffe, ti ho raccontato quella di prima che era anche abbastanza tranquilla, però insomma ne ho
1: fatte... No, io ne ho fatta una greve.
2: Io anch'io anche, ma non la posso dire, quindi non la dirò. Andiamo da Valentina. Ciao Vale.
1: Ciao Vale.
2: Quando avete detto del piacere a una persona che conosci da anni, mi è venuto un colpo. Io l'ho fatto con una collega con cui lavoro tutti i giorni.
1: No, dai.
2: Lei mi ha guardata malissimo. Io ho finto di essere in modalità reset o reset. Non ha funzionato.
1: Beh, allora,
2: è brutto,
1: l'azienda è molto grande a questo punto.
2: Allora,
1: io,
2: sì, è vero pure che a volte tra colleghi veramente ci si saluta tra i corridoi.
1: Sì, però...

0: piacere.
1: Lo so, però sai, a volte tu sei distratto, pensi ad altro.
0: A meno che
1: altro,
0: veramente non lavori, dai, che ne so, alla Samsung. Ma così, per fare una citazione, visto che non avevamo, era un po' che non facevamo.
1: Ma sì.
0: Stefano cosa ci dice?
1: Però di solito le faccio io.
0: Però sì, vero.
1: Stefano intanto lo salutiamo, ciao Ste.
0: Ciao Ste.
1: E scrive: io ho salutato con entusiasmo un tizio per strada convinto fosse un mio amico. Non era lui. Ho continuato a salutarlo per non farlo sentire a disagio. Ora ci salutiamo ogni mattina, non so come uscirne.
0: Ci sono quelle persone comunque che conosci, carino, ma dai, che non conosci. No, io una volta ero nel bar sotto casa mia,
1: sì.
0: Entro, vedo un amico, insomma, e in maniera giocosa, perché sono una tipa abbastanza così simpatica, sì, per niente. No, scherzo, però volevo infastidirlo. Stava bevendo il caffè questo mio amico, gli do un coppino per salutarlo. Tipo, ah, vedi chi c'è, sbam, sai la pizza correttiva,
1: sì, sì, sì.
0: Un po' giocosa, certo, scherzosa, che non fa piacere a nessuno,
1: sì, sì.
0: Però vabbè, ok. Niente, questo si gira e non era lui.
1: Ah,
0: capito?
1: Brutto.
0: Io gli ho dato un coppino,
1: un coppino,
0: a uno sconosciuto che stava bevendo il caffè.
1: Pensa,
0: se l'è buttato addosso,
1: no,
0: perché
1: terribile,
0: cioè proprio,
1: certo,
0: nel gesto, capito?
1: E poi com'è finita?
0: Ha fatto la combo tazzina coppino, è finita che gli ho fatto talmente pena, perché secondo me lui si è girato
1: allarmato,
0: però
1: scioccato.
0: Secondo me ha visto la mia faccia, io sono diventata verde, gialla, blu,
1: certo.
0: Dico, ho cominciato a fare scusa, scusa, scusa. E lui non ha neanche riso, era interdetto, mi ha detto non ti preoccupare, ha preso il caffè, ha pagato il caffè, se n'è andato.
1: Che scena.
0: Gli ho rotto le palle.
1: Ma succede,
0: proprio.
1: succede.
0: Bello, è stato bello, però devo dire che a ricordarlo col senno di poi è molto divertente, forse più per me che per lui, però.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E dopo l'oroscopalo qui al Comedy Radio Show, andiamo adesso a quel momento in cui abbiamo parlato del gambero pistola. Vi giuro, non sto scherzando, uno dei miei momenti preferiti forse di sempre dell'intero programma. Gambero pistola per la rubrica Strano ma vero Natural Edition. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: This is TJ.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il gambero pistola è il protagonista del nostro comedy oggi, cioè della nostra rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, curiosità dal mondo animale, gambero pistola. È un animale molto particolare, attenzione, ovviamente è un piccolo crostaceo, è un gambero, ok?
2: È
1: fino a qua, non ci avevamo dubbi. Ma non è solo carino da vedere, è praticamente un'arma vivente. Lui che cosa fa? Con una delle sue chele riesce a creare un suono così potente da stordire le prede. Ok?
2: Sì.
1: Cioè, te fa tipo uno schioppo, uno schiaffo.
2: Uno schioppo con le chele.
1: Con le chele ti stordisce.
2: Tipo così.
1: Sì, esatto.
2: Tipo, non so, tipo lo snap, ma più
1: praticamente,
2: forte.
1: Praticamente facendo questa cosa.
2: Devo cercarlo subito.
1: Schioppa l'acqua, subito. Capito? Che te spara
2: schioppa
1: via.
2: Schioppa l'acqua, ma pensa che roba. Il gambero pistola.
1: Schioppa l'acqua.
2: Comunque la natura
1: fa
2: è incredibile.
1: Un suono così potente da stordirle proprio.
2: Sì.
1: E quindi non morde, non pugnala, non fa magie. Spara questo botto sonico che fa letteralmente svenire chi ha la sfortuna di trovarsi troppo vicino.
2: Comunque ha delle chele enormi. Una più grossa dell'altra, tra l'altro. Sembra come.
1: Certo.
2: Sai, tipo quando fanno vedere i tennisti che hanno un braccio molto più grande dell'altro.
1: Lo usa per schioppate, dico.
2: Ma
1: comunque, come funziona? La chela schiatta così, schiatta. Volevo dire scatta, scusate, così velocemente che l'acqua stessa si comprime e crea una microesplosione. Cioè proprio una microesplosione. E l'effetto è questa bolla che implode e fa questo rumore simile a uno sparo, capito?
2: Adesso sto cercando su,
1: sì, ti
2: su
1: prego.
2: Una famosa app di streaming video, il video del gambero.
1: Comunque vabbè, la prossima volta che vedete un gambero così, un gambero, come si chiama? Gambero pistola.
2: Gambero pistola con una chela.
1: Fate attenzione che ve schioppa.
2: Enorme.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il governo spagnolo sta prendendo sul serio gli avvertimenti relativi a un nuovo appello a varcare il confine di Ceuta dal Marocco. Il Ministero della Difesa di Madrid ha ordinato la revoca di tutti i permessi concessi al personale militare di stanza nella città autonoma. Si teme una nuova crisi migratoria con decine di migliaia di ingressi. Il 15

0: agosto la data individuata per un possibile nuovo assalto di migranti all'exclave spagnole di Ceuta e Melilla. Intanto la premier italiana Giorgia Meloni e la collega danese Mette Frederiksen insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Lo stretto di Hormuz non tornerà alle condizioni prebelliche, lo ha dichiarato il vicepresidente del Parlamento iraniano. Stallo nei negoziati tra Washington e Teheran, mentre Donald Trump deve anche cercare di frenare l'alleato Netanyahu, con Israele che ha respinto il piano in 15 punti del Board of Peace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e ha avvertito che l'IDF resterà nella striscia fino al completo disarmo di Hamas. La cronaca: un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca è morto dopo un violento pestaggio fuori da un locale di San Gineto, sulla costa tirrenica cosentina, tra la notte di sabato e domenica. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime, indagano i carabinieri. Giugno e luglio 2026 sono stati i più caldi mai osservati in Europa e anche la temperatura degli oceani a luglio non è mai stata così alta, riferisce il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Intanto anche in questa settimana di Ferragosto l'Italia resta in una bolla di calore, con termometro vicino ai 40 gradi in diverse città. Gli europei di nuoto a Parigi: Alberto Razzetti conquista la finale dei 400 misti con il terzo miglior tempo. Simona Quadarella in finale negli 800 stile libero con il miglior tempo delle batterie. E al via oggi gli europei di atletica a Birmingham. Tra gli azzurri in gara Mattia Furlani nel lungo, Zainab Dosso nei 100, dove già in semifinale e stasera si assegnano le medaglie, e Leonardo Fabbri nel peso. Ed è tutto, buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Mentre cerco di... come dire, non lo riesco a dire, infatti, mentre cerco di riacquisire le mie capacità parlatorie.
2: Sì, io ti osservo ed è bellissimo. No, se voi poteste
1: oggi,
2: vedere.
1: Cioè, è solo lunedì, capito?
2: Ma no, poi prende la rincorsa.
1: Il gambero pistola.
2: Il gambero pistola che ha una chela enorme, sembra Bud Spencer.
1: Mi ha veramente schioppato, veramente.
2: Il culturista dei mari.
1: E andiamo ai messaggi. Luca ci scrive: non posso credere che un gambero così piccolo possa fare un botto così forte. Il mio

0: vicino dovrebbe prenderne uno come modello per svegliarsi al mattino.
1: Ma guardate la foto della chela. Sì. Io ho visto una foto, la chela destra è enorme.
0: Ma poi è tutto relativo. Se sei un pescetto e te lo becchi davanti, lo schioppo è piccolo per te, ma per un pesce.
1: Certo, i pesciolini, quelli piccolini.
0: Poverini. Martina invece dice: il gambero pistola, l'unico animale che riesce a stordire la preda senza muovere un muscolo. Il mio gatto potrebbe imparare qualcosa. Si vede che il tuo gatto non ammazza neanche le zanzare.

0: fare uno scherzo, metti un gambero pistola a una persona che ha l'acquario prima di andare via, e questo di notte boom, viene svegliato.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: In conclusione della nostra puntata di oggi, manca ancora un po', come sempre però andiamo alla rubrica hashtag flop and roll. Oggi il meglio del peggio dal mondo del web ci parla di cose pericolose che fanno i bambini.
2: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per

salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba. L'emozione del risveglio a Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose pericolose che fanno i bambini.
2: Ne fanno tante.
1: Tu eri pericoloso da bambino? Sei pericoloso da adulto?
2: Ho fatto dei danni da adulto, da adolescente molto, da adulto Da bambino spaccai un'intera porta finestra con la Vespa. La Vespetta, quella che
1: ma
2: si
1: veramente?
2: Regala ai bambini. Sì, io andai dritto.
1: Ah, lo spacca tutto.
2: E c'è una
1: con
2: foto
1: con la Vespa, il cinquantino, ti immagini?
2: Cinquantino,
1: da bambino.
2: Dai. E c'è questa foto che io ho visto, perché il racconto che mi è stato, io non me lo ricordo. C'è questa foto in cui io sto in sala da pranzo della mia vecchia casa vestito elegantino su questa Vespa. E io dico, ma che carino, avevo la Vespa da bambino. E mia madre mi fa, sì, non solo, l'hai avuta per 20 minuti. Perché poi dopo 20 minuti da quella foto tu hai spaccato la porta finestra.
1: Ma
2: tutti, mia madre diceva, eri pieno di vetri, ma non ti è uscito un graffio o una macchia
1: ma
2: di sangue.
1: Ma io mi chiedo, in quell'occasione, non è che tu è lì che hai picchiato la testa? Cioè, ci hai mai pensato a questa cosa?
2: Beh, secondo me molto prima. Okay. Però magari era quella. Magari ho preso la maniglia. Bong!
1: Bong in testa. Allora, andiamo alle varie esperienze di bambini,
2: sì,
1: del web. Diciamo così, cioè i vostri bambini, no? E sono i genitori a scrivere. Cominciamo con: si è schiantato di testa saltando dal letto.
2: Ah, vedi?
1: Tipo te.
2: Esatto. Sempre roba di testa.
1: Ha incendiato il comodino.
2: Beh.
1: Ma come si fa? Ha fatto pipì nella presa elettrica.
2: Ma l'hai puntata, però.
1: Ha leccato le ruote del passeggino. Ha mangiato, no, questa non la posso leggere veramente.
2: Cosa ha mangiato?
1: Ha mangiato quella del coniglio, le pallette del coniglio, come
2: schifo.
1: Se fossero caramelline.
2: Mamma, che schifo.
1: Voleva buttarsi dal letto con il pannolino della sorella come paracadute. Beh, ma questo...
2: Vabbè.
1: No, scusate, dal tetto, no. Vabbè, dal letto. Voleva buttarsi dal tetto.
2: Perché dal letto, ok, ma dal tetto diventa un problema.
1: Ma è perché questo lo fanno vedere nei cartoni animati,
2: sì,
1: che
2: l'altro
1: fa tipo mongolfiera.
2: Capito?
1: No?
2: Uno dice, no, i film sono educativi, invece i cartoni.
1: Poi, cos'ha in bocca? Un sasso, mamma? Ma in che senso?
2: Un sasso.
1: Si è infilato nel naso dei fagioli.
2: E vabbè.
1: Voleva accarezzare i cani strani, che erano un branco di cinghiali in realtà.
2: Ah, ecco.
1: Voleva entrare nel water.
2: Sì.
1: Si è nascosto in un armadio.
2: Quello è Trainspotting. Avrà visto, sì, Trainspotting.
1: Si è nascosto in un armadio lì, in quel negozio svedese.
2: Mm-hmm.
1: Nascosto lì.
2: Sì.
1: Ok, come se fosse
2: l'armadio
1: di casa.
2: Panico.
1: Ma io qui ci passo, mamma. Voleva saltare giù dalla seggiovia.
2: Bene.
1: Mamma, mamma, mamma, mamma, prima del caffè. Questa è considerata una cosa pericolosissima.
2: Questo è terrorismo psicologico.
1: È scappato da scuola dopo aver sparso biglie per terra per far cadere le maestre.
2: Beh.
1: L'ho beccata a sgranocchiare in tonaco, vabbè. Ha infilato la testa nelle sbarre delle scale smontate dal papà con arnesi e bestemmie.
2: No.
1: Esatto.
2: Perché
1: è rimasto incastrato.
2: Ha
1: escogitato un piano di fuga all'asilo con tanto di mappa e bimbi più piccoli a fare il palo. Ma è
2: dai,
1: un genio.
2: Questo è geniale.
1: Io direi che con questa possiamo concludere con la ciliegina sulla torta. Io non ho mai fatto cose pericolose. Mi ricordo che da bambina salivo su queste capanne fatte di legno, quelle che trovi nei parchi. Ero bravissima ad arrampicarmi. Come i gatti. Io sono un gatto. Mi arrampicavo ovunque, ma anche in alto, e poi però non riuscivo a scendere.
2: Io una volta
1: feci
2: una cosa del genere. Mi arrampicai su questo scoglio incredibile a Sperlonga e sentii a un certo punto: scende giù. E io pensai ma mica sono salito così tanto.
1: Invece,
2: guardo in basso, ero proprio alto.
1: Sì,
2: guarda, non ti dico 8 metri, ma però sono risceso piano. Mia madre giù con l'ansia, piano piano arriva mio padre, mi è arrivato uno schiaffo.
1: Che ancora tu lo
2: ricordi?
1: E allora è stato lo schiaffo.
2: Me l'ha dato forte. No, me l'ha dato molto forte.
1: Non era la botta in testa, però insomma, ora si spiegano tante cose.
3: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la festa dell'uva 2026. 2 giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Termina il lunedì insieme qui al Comedy Radio Show. Cari amici, vi rinnovo l'appuntamento a domani. Vi ricordo che proseguirà questa settimana di Best Of del Comedy, quindi dell'intero programma, con me, Alessandra Bellotti. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: Didn't call you back, my fault. Some days I don't talk at all, and some days I'm just not in the mood.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana, settimana che porta a Ferragosto. Degli appuntamenti specifici parleremo nei prossimi notiziari. Parliamo invece questa volta di un appuntamento che è stato fissato per il prossimo 19 novembre con particolare gioia da parte di tutti, perché si tratta di una iniziativa culturale di particolare spessore e fortemente voluta dal Comune di Jesolo, tra l'altro organizzata in collaborazione con Arte Ven, circuito multidisciplinare regionale col supporto della Regione del Veneto. Stiamo parlando di uno spettacolo teatrale particolarmente di successo. Il Palazzo del Turismo di Jesolo si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti teatrali più attesi della stagione. Il prossimo 19 novembre infatti farà tappa in città Din Don Down alla ricerca di Dio, il nuovo e irriverente show con protagonista Paolo Ruffini, gli attori con disabilità della compagnia Mayor von Frinzius. Dunque, se il precedente successo Up and Down, in scena per più di 5 anni con oltre 180 repliche, affrontava un'indagine sull'amore, Din Don Down alza la posta proponendo un rito collettivo che sfida i confini del politicamente corretto. Lo show indaga infatti il concetto di Dio affrontando il sacro con spregiudicata ironia, disobbedienza, delicatezza e tanta poesia. Come detto, l'appuntamento è fissato per il 19 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo con inizio alle ore 21, biglietti a partire da 35 euro, prevendita sui circuiti autorizzati Ticket One e Viva Ticket. Ulteriore informazione sul sito comune.jesolo.ve.it, ma anche www.artevenne.it, oltre naturalmente al sito ufficiale turistico della città, vale a dire www.jesolo.it. Rimaniamo sempre in ambito della cultura, ma parliamo di premi. Nuovo prestigioso riconoscimento per il Teatro dei Pazzi, compagnia teatrale di San Donà di Piave, ma molto attiva qui a Jesolo, protagonista al Festival delle Regioni d'Italia, premio Città di Spoleto, tra le più importanti rassegne nazionali dedicate al teatro. La compagnia sandonatese, diretta da Giovanni Giusto, è stata scelta per rappresentare il Veneto nella manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Teatro Amatori. Festival ispirato idealmente al celebre Festival dei Due Mondi, valorizza le tradizioni teatrali delle diverse regioni italiane, proponendo ogni anno una selezione delle migliori produzioni provenienti da tutto il paese. Ebbene, per la fase finale del concorso, il Teatro dei Pazzi ha portato sul palco La Vedova Scaltra, commedia selezionata tra le 4 finaliste nazionali. Lo spettacolo ha conquistato il premio del gradimento del pubblico. A rendere ancora più prestigiosa la partecipazione è arrivato anche il premio come miglior attrice assegnato a Marika Rampazzo, premiata per la sua interpretazione di Arlecchino, una prova che ha convinto pubblico e giuria. E da ricordare che domani, tra l'altro, a proposito di rapporto con il territorio, Teatro dei Pazzi continua con la sua presenza qui a Jesolo con un altro spettacolo, questa volta nell'ambito della rassegna Teatro nelle Frazioni, e martedì, quindi domani alle 21, nella località di Cafornera, sul piazzale del campo sportivo, Acquamatta, un altro spettacolo coinvolgente, in questo caso ambientato nel periodo della Grande Guerra, quando le vicende furono protagoniste soprattutto tra il Piave e il Livenza. Comunque uno spettacolo tutto da seguire. Per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Allora, il costo del carburante aumenta e aumentano anche le truffe con le pompe di benzina, con i gestori delle pompe di benzina che allungano la benzina con l'acqua per poter risparmiare, ma così facendo vanno a distruggere un sacco di motori. Pensate che alcuni meccanici hanno parlato di strage di auto e moto. Molti meccanici in un mese hanno ricevuto la visita di almeno una ventina di persone con problemi enormi al motore. Quando sono andati a controllare, il serbatoio era pieno di acqua, cioè praticamente la benzina era stata allungata con l'acqua. Quindi, ragazzi, non vi fidate, soprattutto sappiate che potete prima di tutto farvi rimborsare la benzina che era stata annacquata e secondo, dimostrando attraverso il meccanico che effettivamente avevate acqua nel serbatoio, non è sicuro al 100%, ma potete provare a farvi anche risarcire le spese del meccanico. Quindi mi raccomando, mettete un avvocato, soprattutto se il danno è stato ingente. Fatemi sapere su WhatsApp se per caso siete incappati in una truffa del genere.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: arrivato il momento della ricetta veloce da portare sotto l'ombrellone. Quest'oggi il protagonista è il panino mediterraneo. Vi servirà il pane ai cereali, prosciutto crudo, mozzarella, pomodoro e, se vi va, un po' di rucola o un po' di lattuga, come preferite. Assemblate tutto, condite se vi va a piacere, altrimenti lo mangiate così.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Allora, amici, è arrivato il momento di parlare di cinema all'aperto e vi dico subito un po' di film che si possono andare a vedere nelle principali città italiane qualora voleste farvi un giretto last minute. E io partirei da domani e vi dico subito che, allora, a Roma domani c'è Stand By Me, ricordo di un'estate, di Rob Reiner del 1986. Mercoledì c'è Pranzo di Ferragosto di Gianni Di Gregorio del 75, e giovedì Sole a Catinelle di Gennaro Nunziante del 2013. A Bologna domani c'è una giornata particolare in Piazza Maggiore, il 12 agosto, quindi mercoledì La Terrazza, e il 13 agosto giovedì Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto. Passiamo a Milano, dove domani Il Paradiso può attendere di Warren Beatty, mercoledì 12 Blade Runner di Ridley Scott e giovedì 13 addirittura, ragazzi, La Storia Infinita di Peterson. Questa è la programmazione di Roma, Milano, Bologna qualora voleste fare una gita proprio fuori porta, fuori portissima, e diciamo, per chiunque non avesse programmato chissà cosa per agosto, un bel giretto per visitare una di queste città e approfittare per vedere gratuitamente il cinema all'aperto.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 17 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura agli europei di nuoto di Parigi, Alberto Razzetti accede alla finale nei 400 misti con il terzo crono. Negli 800 stile libero femminili, Simona Quadarella, tre volte campionessa europea sulla distanza, vola in finale con il miglior tempo. In finale anche le azzurre della staffetta 4x200 stile libero. Nei 100 stile libero la primatista italiana Sara Curtis vola in semifinale con il quarto tempo. Avanza anche Emma Virginia Menicucci. Nei 50 farfalla Thomas Ceccone e Lorenzo Gargani accedono alla semifinale rispettivamente con il nono e il dodicesimo riscontro cronometrico. Con le gare di qualificazione sono scattati questa mattina all'Alexander Stadium di Birmingham gli europei di atletica. Brutte notizie dalla pedana del salto in lungo. Mattia Furlani ha accusato problemi alla coscia destra nell'atterraggio del primo salto, chiuso in 7,73 metri, ed è uscito dallo stadio in carrozzina. Per il campione del mondo in carica gli europei sono già finiti. In serata si assegnano le prime medaglie nel getto del peso femminile e maschile, nei 5.000 metri maschili e nei 100 metri femminili. E la nazionale italiana è in gara con un segno di lutto sulla maglia in ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri a Torino, 87 anni, campione olimpico dei 200 metri ai Giochi di Roma nel 1960, divenne il primo europeo a conquistare l'oro olimpico nella specialità e fu primatista mondiale dal 60 al 63. Moltissimi messaggi di cordoglio, tra questi anche quello di Marcel Jacobs, che ha definito la sua leggerezza nella corsa un modello per i velocisti. Tennis, dopo aver rinunciato a Montreal, Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo ha spiegato di avere ancora problemi al ginocchio destro e di non essere pronto per tornare a gareggiare. Sinner ora punta a preparare gli US Open al via il 30 agosto. L'azzurro arriverà a New York senza avere disputato partite sul cemento. L'ultimo match, la finale vinta a Wimbledon il 12 luglio. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, quattro successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Radio Station BTS.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Where's all my soul, sisters? Let me hear

0: diario, porque si no me muero. Todo llegará.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana, settimana che porta a Ferragosto. Degli appuntamenti specifici parleremo nei prossimi notiziari. Parliamo invece questa volta di un appuntamento che è stato fissato per il prossimo 19 novembre con particolare gioia da parte di tutti, perché si tratta di una iniziativa culturale di particolare spessore e fortemente voluta dal Comune di Jesolo, tra l'altro organizzata in collaborazione con Arte Ven, circuito multidisciplinare regionale col supporto della Regione del Veneto. Stiamo parlando di uno spettacolo teatrale particolarmente di successo. Il Palazzo del Turismo di Jesolo si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti teatrali più attesi della stagione. Il prossimo 19 novembre, infatti, farà tappa in città Din Don Down alla ricerca di Dio, il nuovo e irriverente show con protagonista Paolo Ruffini, gli attori con disabilità della compagnia Mayor von Frinzius. Dunque, se il precedente successo Up and Down, in scena per più di 5 anni con oltre 180 repliche, affrontava un'indagine sull'amore, Din Don Down alza la posta proponendo un rito collettivo che sfida i confini del politicamente corretto. Lo show indaga infatti il concetto di Dio, affrontando il sacro con spregiudicata ironia, disobbedienza, delicatezza e tanta poesia. Come detto, l'appuntamento è fissato per il 19 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo con inizio alle ore 21. Biglietti a partire da 35 euro, prevendita sui circuiti autorizzati Ticket One e Viva Ticket. Ulteriori informazioni sul sito comune.jesolo.ve.it, ma anche www.artevenne.it, oltre naturalmente al sito

0: ufficiale turistico della città, vale a dire www.jesolo.it. Rimaniamo sempre in ambito della cultura, ma parliamo di premi. Nuovo prestigioso riconoscimento per il Teatro dei Pazzi, compagnia teatrale di San Donà di Piave, ma molto attiva qui a Jesolo, protagonista al Festival delle Regioni d'Italia, premio Città di Spoleto, tra le più importanti rassegne nazionali dedicate al teatro. La compagnia sandonatese, diretta da Giovanni Giusto, è stata scelta per rappresentare il Veneto nella manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Teatro Amatori. Festival, ispirato idealmente al celebre Festival dei Due Mondi, valorizza le tradizioni teatrali delle diverse regioni italiane, proponendo ogni anno una selezione delle migliori produzioni provenienti da tutto il paese. Ebbene, per la fase finale del concorso, il Teatro dei Pazzi ha portato sul palco La Vedova Scaltra, commedia selezionata tra le 4 finaliste nazionali. Lo spettacolo ha conquistato il premio del gradimento del pubblico. A rendere ancora più prestigiosa la partecipazione è arrivato anche il premio come miglior attrice assegnato a Marika Rampazzo, premiata per la sua interpretazione di Arlecchino, una prova che ha convinto pubblico e giuria. E da ricordare che domani, tra l'altro, a proposito di rapporto con il territorio, Teatro dei Pazzi continua con la sua presenza qui a Jesolo con un altro spettacolo, questa volta nell'ambito della rassegna Teatro nelle Frazioni, e martedì, quindi domani alle 21, nella località di Cafornera, sul piazzale del campo sportivo, Acquamatta, un altro spettacolo coinvolgente, in questo caso ambientato nel periodo della Grande Guerra, quando le vicende furono protagoniste soprattutto tra il Piave e il Livenza. Comunque uno spettacolo tutto da seguire. Per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia alle 7.30 ora locale, con epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, a 82 km di profondità. La scossa avvertita con forte intensità in gran parte del paese, da Bogotà a Cali, dove ha provocato crolli e gravi danni. Il bilancio provvisorio è di almeno 47 morti, ma le verifiche sono ancora in corso. A Quibdó e Pereira segnalati danni considerevoli. A Cali il sindaco Alejandro Heder ha riferito di almeno 20 strutture crollate e di persone rimaste intrappolate. A Manizales si contano due vittime, oltre 10 edifici e 20 abitazioni crollate e danni a ospedali, scuole e chiese. Nessun italiano coinvolto al momento, secondo quanto riferisce la Farnesina. L'attentato contro Sigfrido Ranucci sarebbe stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'ex editore in ambito politico. È quanto scrive il GIP di Roma, Iole Moricca, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per il 60enne, ritenuto il presunto mandante dell'azione dinamitarda del 16 ottobre 2025 a Pomezia. Il progetto, secondo il GIP, sarebbe stato però strumentale alle ambizioni dello stesso Lavitola, intenzionato a garantirsi un ruolo di rilievo nel panorama politico italiano. Al faccendiere arrestato è stato contestato anche il metodo mafioso, mentre i quattro presunti esecutori sono già stati arrestati. Mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, l'uomo è attualmente latitante. Sono 1033 i passeggeri italiani identificati dalla polizia spagnola tra la mezzanotte di sabato e le 12 di oggi, dopo l'introduzione dei controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. Le verifiche hanno riguardato 58 voli partiti dal nostro paese e hanno coinvolto 109 agenti, secondo quanto riferito dal Ministero dell'Interno di Madrid. L'iniziativa, dopo le polemiche Roma-Madrid sugli arrivi in massa registrati a Ceuta il 30 e il 31 luglio, quando, secondo il ministro della politica territoriale Ángel Víctor Torres, circa 80.000 migranti sarebbero entrati nell'exclave spagnola. Intanto il Ministero dell'Interno assicura che sono state adottate tutte le misure necessarie per evitare nuovi episodi del genere. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca è morto dopo un violento pestaggio fuori da un locale a San Gineto, sulla costa tirrenica cosentina, tra la notte di sabato e domenica. L'uomo deceduto all'ospedale di Cosenza, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime, indagano i carabinieri. Giugno e luglio 2026 sono stati i più caldi mai osservati in Europa e anche la temperatura degli oceani a luglio non è mai stata così alta, lo riferisce il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Intanto anche questa settimana di Ferragosto l'Italia resta in una bolla di calore, con termometro vicino ai 40 gradi in diverse città. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: riposa mai, mai.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.